0: papa
1: zaza papa zura papa mamuka papa sano papa sare re san sare sani dani sani papa gani nisa
0: chumat arvin gagvigos
1: chumat chumat arvin gagvigos
0: chumat
1: chumat chumat
0: arvin gagvigos
2: chumat
0: chumat
2: chumat